time no praise the Lord. Garbo verno vedo BST la bolo venu. Mono we lego hip hop style on radio. Pinyo kana chaka no pe ni anga bad. Fun. Awe kolo tebe tikaron yango. Kalwa e daki khaye

Nyira with radio mon yo berwer meno ber kar ci car mon metu ko atede ci meni na tinan neni no di ci makam ngi pote wata moy total waxanen kit be dox leen me de ki kam wer yo be da la ci war request rap fm rap fm sore arwen jero rap fm hello rap fm apoyo atilo gane apena poi vai va